0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ria Rosa, l'americani Napoli.
2: Farò street come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come

che fa buona sta.

0: parla tanto fa, però o solo canta calla, la nonno può trovare, può cantarlo che si passa, può farci suggerire banche, e parla quando manda 5 pezzi, basta, va!
1: Parica l'America!

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in corpo a te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi a morire acceso se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, nu quasi santo un maso, 2 corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scuvette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
0: Enzo De Muro Lomanto, I Palom.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: In Alamara, l'albergo e l'allegria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Fonola Band. Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giulietta Sacco. Napoli e su rientra.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 3. In punto. Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

va a trovare una cascia forte e andivinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, può forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gazzaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamolannara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la me.

vaca truanna na cascia porta, ma qua cacciere c'ho bagati, certe reliquie, certi cimeli, che ti naporo vanno sparì, San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrissero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che si chia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rosetta Pampanini, Coren Grat.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo. N'accordi in fa.

oggi si sposa con il tal dei tali e chi sto giorno che mi già spassa. Faccio una cosa semplice che l'ha da far svenire. Dice, ma che la fai? Mo vuol dire chi?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: E chiamo Margarita, stiamo con te, dopo dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Raffaella De Simone. Apri manna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante. Angela Luce, t'ammurriata nera.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

quantità. O coro mio è nobile e a tutta già aiuta, in un son gamma proprio e fa un'infamità. Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non si ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata, appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono addarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare, no, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinta. Nata porice mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte i giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso, mi pare un poparuolo verde e russo. A nata posienda mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mantenito, io scommetto che appena è vrita, sembra apriessi e currita, e femmina so con magalomita, e mo sentita, sentita.

Armando Gil, o 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giulietta Sacco, A gelosia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Nino D'Angelo. Not-

0: ancora niente più.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfedisti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Dino Olivieri, Tucano Chiagne.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

casa che sta faccia, un rastregno porta un bietto a me. Ma Shadan, ma si suona, ma fai chi

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Peppino Gagliardi, con Maggia fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: si fesse. Si non fa, si non fa, ma te na butta, na butta, na busse. Te na busse che ciccia formaggio, non te no coraggio. Nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Bruno Venturini, Nottate e Sentimenti.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco, a tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Oliver Fonsi. Resta con me.

può morire chi tu fa fare con un braccio di mamma. Non fa scemo picceri, dille tutta verità, che mamma

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorrente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone è ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sulle zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
4: Roberto Murolo, Tiemp belli na vota.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pintata rosa, coppe camaldo, corriete nero, picciarinello, sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, qualutia nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa per l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fa passante.
1: Sette!
0: Quando

0: tutto difficile si ha da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurelio Fierro. Agasciaforte.

stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portà. L'han toppato un signore, dopo poco un surdatile, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, dici d'incillo vuie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 8 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
3: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti gli stretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
2: Spagna, maxirogo schivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, note eterne.
5: Angelica Sepe. Ti è piaciuto?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

vita una bella figlia, ne se caffè, qualche una biglietta biglia, ne se caffè, ma perché?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo torna su Rienta.

ninninino campani allo tu tu tu tu tambu miel e meglio che la voglia mene alla fiera del mastro Andrea vacca taino calasciol prongo do calasciol ninninino campani allo tu tu tu tu tambu miel

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Alberto Amato, Pull Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata rantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, chi si

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma te?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Iran, notte senza attacchi, ma Teheran denuncia diverse esplosioni e Netanyahu informa Trump su un presunto piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con l'intermediazione degli USA. Ucraina, colpita nella notte la raffineria russa di Ilsky, la 17ª colpita dall'inizio del conflitto. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito in Ucraina la regione di Kharkiv, 6 morti e numerosi feriti. Spagna, maxi incendio in Andalusia causato da un cavo elettrico caduto a terra. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Milano è stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro una ragazza. La notte precedente era stato arrestato e poi rilasciato per furto di alcune auto. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista. Il Marocco si arrende alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini affronteranno Spagna o Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Trevi. Paese mio.

0: Caccia il tifo, tu pensi che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Capo di come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Vittorio De Sica, Catarì.

lato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: dato poco stracco.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo, Uriale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. A Luciana.

si cerca di parlare, che lo guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, ma una settimana mi fa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

mo tu porta a Margellì. Se vaca non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 10 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. E il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore, le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson. 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci, Anam e Cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ti voglio bene assai.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Mario Trevi, settembre con me.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo. O Marianariel.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionate di DTB carbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e di panino con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Olimpia lucente, come facette mamma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Luigi Infantino, di Citancella Puglia.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: e non tema vango al re, ti appacca la lei.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Nasire e match.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquant'anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri bomba, sinna, cado dove gatto, spesso che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma, si mava da passione, e noi squarzo leone, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché, ma poco pensa, gli avossi sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi, Luggetel da Fanta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì anticiclone ancora protagonista sul territorio nazionale, avremo però un lieve indebolimento del campo barico e dunque questo permetterà la formazione di qualche acquazzone temporale sparso anche al nord, segnatamente sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica settentrionale, con locali sconfinamenti verso sera anche sull'area pedemontana, specialmente del Piemonte. Qualche locale fenomeno anche sul resto della dorsale appenninica, mentre sarà in prevalenza soleggiato e ancora piuttosto caldo sul le zone costiere, con massime intorno ai 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Alberto Berri, U Cantastorie.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Antonio Buonomo. Bella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Tullio Pane. Quando tramonto sul

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Merola, Serenata Smargiassa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquant'anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Pro in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la voce mia va presa.

0: Ma è tanto che già muta, è tanto che già gira, con doce sotto la tazza, fino a mocca ma d'arriva.
1: Giuni Russo, a più bella.

La biondina tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara come te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: Maria non durnassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Ria Rosa, cor arrampicante.

da una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese, se pare se con fietta tutta brava la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo un giorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su un

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Diego Giannini, l'amore da Ricchi.

quando ti dico stata però, tu di alza, e cosa gomma te, ti la faccio di chi, ma fonda te ti ha fatta, cazza ca, anza ca. Cucina via anduelle primavera e si fiorì da buata, dimda chiesa, dovete mamma

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli Fortuna Mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, la speranza di tornare, sa portano in to gola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquant'anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
5: Franco Ricci, canzone appassionata.
6: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore, una vantacata già me l'aspettate, e tutte fronte.

Te voglio bene, te voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta scettato.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta ferra quando, schioppa una bella rosa i poguio, a chi m'ha fatti chiagnere ciamando, la dico rosa mia, tu m'ha perdona, a chi che scarpa carra.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mario Abate. Torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Serenata a Surriente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nuccia Bongiovanni, ite vorria con me.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. Nell'area dello stabilimento che rilasciò la diossina, oggi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Siete il futuro di questo parco, ha detto il capo dello Stato ai giovani presenti. Caldo e siccità acuiscono l'emergenza incendi. 12 morti accertati, almeno 23 dispersi. Il bilancio provvisorio delle fiamme che hanno distrutto l'area di Los Gallardos nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano di scappare. 1 migliaio le persone evacuate. Gravi incendi anche in Italia. Oltre 100 sfollati e 600 ettari di boschi distrutti dal fuoco in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Alagna torna su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane. Desideri esula.

nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi stucchiocchio non gli venga in campagna e la sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillga.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina, fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale nell'area bonificata dove è stato creato il parco naturale Bosco delle Querce. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi. Intanto la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata. Il femminicidio di Loreto, in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagna di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri a coltellate dopo una lite. L'uomo, 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Roberto Murolo, Ukunte Maria Rosa.

quella carciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannavo, mi è

Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.

0: quanto amori curi.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
2: Che lalla, che lalla, ma che po', che lalla.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagna e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, volimmo Alfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, volimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taioli, Vierna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
2: Tullio Pane, voce notte.

la bocca è una tavocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, vince il tuo marito.

0: sola.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Nilli De Sciarni. Sciudezza belle.
3: Bella figliola che è ingannata a tante. Sassi e sali

amore che c'è spazza di onda bella, la vostra presto non la ramo, e ti ho mangiato poi ti ho la pelle, ha fatto una poca e con te capa, so finesse con giustino, ma non è che quella bambarra, se ti canta il vittuzzino,

te. Sarebbe fritta tutto si partite, ma è fine che da spina la pannante, odio e papà, e tu non sei mai te.

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimmata con finte, da tutti non mangiamo da una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i mente, questa che va a casa con la tortura, di la casa imbarazza lo strumento, nata con una bruia all'anno del tuo. Tutto vedo, tutto vito, vanno in nome sta cantora, si vorrei stampo di rito all'organetta,

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alfredo Bascetta, Oro Lucchiagnara.

che tu chiami, finirò te la fatto, tradimento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina. Fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale nell'area bonificata dove è stato creato il parco naturale Bosco delle Querce. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi. Intanto la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata. Il femminicidio di Loreto, in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagna di Luigi Fortunato, la 33enne uccisa ieri a coltellate dopo una lite. L'uomo, 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis.

se avesse fatto nada quella che è fatta a me, stomma d'avesse acceso e vuoi sapere perché? Perché

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Franco Ricci. L'Ariolà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2 264. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Roberto Murolo. Agata.
4: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumare. Non ci vedo e non mi accatto il lente per sparagna. Vivo solo col mentire.

sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, poi si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il custode, non lo posso arrevotare, l'ha già troppo arrevotata. Vi consiglio dove sta Agata, tu mi

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che te faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio su.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Romano Zanotti. Me son briagati sul.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro, dimmi tu che questa

l'amore è una catena che mai si spezza, non si spezza in io e là, se si spezza buonasera non si può più incatenare, non si spezza in io e là, se si spezza buonasera non si

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Vittorio Parisi, quando tramonto sul

Hakka bemu, suhane tu parpaadu. Jalu na miete prunna, remma luce ka passa malinconica e malice. E tu, tu si rassa, tu stavo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cor.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: la la, che la la, che la la.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vera Nandi. Socchiacchiera.
2: Napoli l'otto cienda dice a gente che era semplice e che era più bella. Casi scialava, ma con poche liesi

automobile, mi sto succedendo e lleva via. Lo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli,

Toni Astarita, portata la stirrosa.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo e Mia Martini. Te voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 19 e 3 minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gianni Poggi, voce in otto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, Doe Paravis.
2: Due vecchia professora e concertina, noi giorni non

a sera in paradiso se cantai e tutti i santi etter a sentì. O repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sampi che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: frevano nu poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi abbiamo salutato.
1: Sui topazzi.

0: Lo paraviso nostro è chillu là.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abbate, ma la femmina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

uscire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
3: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Vilma De Angelis, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corengrad.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone continua sempre a interessare l'Italia anche nel corso del weekend, anche se sabato qualche temporale si affaccerà al nord Italia. Al nord è difatti tempo maggiormente variabile, specie dal pomeriggio qualche temporale in montagna ma anche in pianura padana con locali grandinate e colpi di vento. Centro Italia con generale stabilità e caldo intenso durante il pomeriggio e soprattutto poi la serata, brevi temporali in formazione sull'Appennino centrale in movimento verso la costa marchigiana. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata con temperature al mare più o meno attorno ai 30 gradi, valori più elevati sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Virginia da Brescia, Lili Cangì.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Angela Luce, Nemica.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: GG di Giacomo. Tuo fall americano.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

me visto chiagnore na lacrima d'amore. A gioia din dal luogo me può leggere, eppure in da stu cuore. Tu vuoi sapere che d'est

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Vi ho detto a barra una cosa, ma

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Dino Giacca, il Spingle francese.

si da proro naso moraccise e i rispunnetta giù pazienza scusa ad ingannamorate sto paese e i rispunnetta giù pazienza scusa

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Corelli. Guapparia.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergelli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Fonola Band. A tazzi caffè.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Carlo Missaglia. Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Mario Abate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mena Steffen, pusillache a di rosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 23. In punto.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottiena fa.

da passare non segue la papà sto sposarizia. Ma stai portando in suo colo con grande abilità ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà, da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, stupato.

mai un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amor fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Va bello.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Usurdata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona, vattenna tu sei prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a giaga San Margino.

0: se tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, non dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capiti, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico? Cassati.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico?

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
1: Ugo Calise. Ucunte Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Ria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: ti a non vuoi fare, e allora sai chi ha fa. C'è sto pompata nita, stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non vuoi sparare non c'è sta niente a fa. Sulla mare ti aita.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria del Monte, Ubilush.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, tutte sera.

0: sei tu, che un dolce rommela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tengo con mare.
1: E perciò parlate chiaro, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergelline.

Poi ornarindo me gli era controra, ma vena sede chiudo se d'amore. Sant'Anna Carmenella alla guaiala, ma piccia come fosse un bengala, e faccia pure l'acqua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, o che mo parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche pa' funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche pe' capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 luglio. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

0: sono bucata, come filo grosso grosso, l'indopo se che si passa, da ma fammi stampare.
1: Vittorio Parisi.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Fonola Band. Funiculi, funiculà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Rosa Poncel. Carmè Carmè.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino, a tazza e caffè.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.